Oliva Mduguzi, Tori, ntumela hle ka yona kere. Ditaba tsena tseo re neng re ntse re di tshohla mona. Re di beha kgutlo hona hona mona. Ei, ba re pelo ha e bolle mosia e motle. Ka nako tse dingwe o tla utlwa gore ke a leka empa pelo ha e bolle. Empa le ha o re jole bere re na ho tshwara batho ba shweleng ka pelo. Go tlo o thusa ka eng gobane ga go sana go fetoga gore motho eno o sa ntse ditaba tse jalo ee ke ka gona ge ka bogotshwane re tla ra fela ga re kwala a latele pelo ya gae ke phetho ke kopa go nwa metsi fela ke a go.

Era, mwana semanya na uko mpulela na mulo le sebabo le ha di kopane ka ba di jwa ngwanaka. Mulo le sebabo le ha di kopane. Di jwa ha ba mwana. Mulo le sebabo le ha di kopane. Di jwa ngwe.

Spirit of Praise 5. Botsama jalo le nezi mo Jesu rato la hao. A di mangkhima me, tumele hle ke le bo jalo mntebalo mo rusi. Mahole ntsiwa tatulo ka kwana ka michini. Ba bile ndwe na tloma mane metsinge mashume a mararo ka morao ra bohlano. O fitlella ho re nyina bo super. A fitie jalo ka metsutsu e mekae ha isi e le shume mashume a mararo ka ofela. Hey, dear Hannah, mami, Dimangri. Re tshwara bana ba sepolesa ka mona bana ba taolo ya sepetepese a tshwara mamang bua le mamang utlwe rona ebe yena na go ga kae na o theoe mang le yena o fetisetsa bo mang mang o fetisetsa bo mang a dimangri ga di tswantshiwa aje ga di tsona ga tsedi ya motho emelele thoko mang le tsona re tla bona tse dinge di lekile di le ngata gagolo mamedi lebitso laka ke sepho wa bitso mabese ke molele ke letabele ke laboraro ka jeno lala leshome le metso e mehlano kgwedi ke yona yane ya pupu selemo sona a kete dipedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela mme se ntse ke go madumetlhe gotlhe mo mametseng le ona teng go seng gona keo go tla ka letsogo la moya ke ratamela nna le wena re be metswalle go tloga mona o isa mane goreng ya leshome le motse o mongwe empa he gara batho ba bangwe mone he bokelo keyang go tlotla ke buisana le bona ke gaitse di yaka ose di beela mosounyane yena ka nnete ke mofumane ke eno a ka mona ka sephetepheteng ae mathata too much a sephetepheti e re ke bona na ke nka eng ke e kopanya leng

ke phamisa matsoho mamedi. Ke phamisa matsoho. Ne ke re ke o fumanela mokgwa wa sephethephethe. Hore na ebe dibakeng tse o tla di ntse mo ntseng o tsamaya teng. Na ebe boemo ke bofeng ka nnete atšhe. Ke hlotse. Ke atlehile ho fumana fela Lance Sergeant Modise a re ei ha se nna o koleke Sergeant Legotha. Sergeant Legotha ha se jwale founu ya hae ntse lelapa. Le Lance Sergeant Makhame yena ha itlile o hanghanghanghang ha e fumane e re yang reachable. E sale ke di leka o tloha wane o tloha wane ke ba leka mona. Bo Sergeant Pheko ba re bua le batho ba itseng ke bona be e leng bona ba keneng ngwana jwale. Mme ke a tseba gore yena ka nnete ga ka ba re tsukudise wa le Lance Sergeant Paulus. Mmogo ka tsela e tshwanang le Lance Sergeant Lefatsa ke a tseba gore a bana ke ba thola ka pele ya mo. Ke bana bala bala a monna ne re mmule a be ke e fetileng go ena ke bana. Ya bona ke hlotse mmamedi empa he ha ho kgang ga ho lebote ka nnete e sale ke henahenana le yona o tloa mane metsong e mashome a mararo ka moraore a bosupa o fitlhelela mona metsotsong e le mehlano pele ho hora ena ya borobedi icon gona jale e sele ho qobella ha di hana di a hana ha di hana di a hana ka nnete ga ka ba leka gore o dikobelele ka nnete ga di hana di a hana ona nte ka baitse ke re tse tse fela mamedi ke bona gore naebe re tla etsa jwang ke bona na re tla gutla se ke tshwere eng ge e lekanya le eng.

Thandile metsetsong a hantle hodima tlhogo ra ke ya borobedi dumelele he mamedi ke tlo fa jalo he boemo ba legodimo rena e be boeno ka tsela ya mofuta ofeng. Ga re sheba tlhaloso ya legodimo ka jeno le tlhakile boholo ba dibaka go a bata go isa go bata golo o seng gona le serame e seletse moya o foka o le bobebe go tlhaa leboya bophirima go ka lebelelwa gore le tlhake ka madu a fokolang a melatsitsi go be magareng go isa o phola empa go bate dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima ga ko fege dithemperatšhara na ebe tsona di tla ema jwang ka jeno masego lesome le metso e robedi mafuteng di tla ema o lesome le metso e robedi mo ga lesuku di tla nyoloela o lesome le metso e supileng quoting di tla ema o lesome le metso e tsheletseng kgaša snake di tla ba o lesome le metso e tsheletseng mogotlong di tla ba jalo lesome le metso e mene ebe oxbow di tla

thotsohle di tsamaiswa ka ona mafura ha ke tse mohlala fela lesila lona lona lena la rona mohlomong a reng ke hore di feme tsa rona di ntse di sebetsa hantle kwano mme di roka diphatlo di etsang di etsang.

Mamelihle a go tshwarele go tshwarele gaitse di ya ga kamane ntho di ya matlatsatlatsa ntho di ya matlatsatlatsa gaitse di ya bona kamane ha re ke la ga re balle ditaba empa he ha e ka re o ne paetse bona jwale ha re ke etse tsena thupa sha pa fatse mamedi

Now go ye horror, yal shumele moto omo, si alamoya ke salosoto di tabazena uribalwa ke malababo majoro, momamedi dumela. Moto le tsiye labararo o ne helana ka di gao ho di thotse fetang magolo a mabedi tsa sesole sa Lesotho sepolesa le ba tlhabollo ya batshwari wa tshebetsong e bileng ntlong ya borena bo boholo Maseru. Phano ena ya di gao ke karolo ya dietsagala tse reretsweng ho tshwaya ketekelo ya dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e meraro ya motlotle mo a nehelaneng ka di gao tsa ho ipabola ka hare ho tshebetso le tshebetso ya nako e telele ho ditsi tsa tshireletso.

Ke metsotso e leshome le motso le mong fela hantle ka mora hora ena ya leshome le motso o le mong. Sa kgabola ha monate, salla ha monate kwano Salomon sa Soto lenaneong la Citibank. Sentse ko amohele ka setana le hona ho dumedisa letsatsing la kajeno hoseng hona.

na le hona ho hwehla mamedi wa Salome sa Sotho hle ntumelle ke re atamela ntate atamela mme letsatsing lena la kajeno. Letsatsi lena re tlo shebana le ditaba tsa boetapele ka kakaretso re sa se batho bohle. Etseditsweng hore bomme ba rwesane moqhaka wa tlholo, bomme ba shebisane ditaba tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi. Jwalo ka Mosotho a hlalosa a re thipa o e tshware ka bohaleng ka mane ha o le mosadi o tiisa mose, mme tsohle di tla di tseba hore di o tsamaele ka thello. Empa le bontate le bona ha se mokgelo hobane hona le bontate ba e leng hore ba hodisa malapa, ba hodisa bana, ha ba sana balekane, tsohle ba di etsa ka makgethe aohle ao ba nang le ona. Ka lebitso ke Senate Mazora, mme ke sentse ke o hwetlhe ka sana le gona go amoela letsatsi lena la kajeno mo kgwedi ena e tlholang fela jalo matsatsi a 15 ke kgwedi ya Phupu selemo sona ke sa 2026. Dumela tlhe mamedi wa Salome sa Sotho letsatsing lena la kajeno metsotsonyane 12 hantle thapama ke mo e le gore nna le wena re tla rwana kajeno. Ka ho seng hona ke mmetlotliso manko le ntate Modise Foso ke bona be e leng hore re tlotla re nyakorela ditaba tsa boetapele basadi ka sena le ho bontate kapa re sheba fela jalo le batho ba e nang le bokoa hore na e ka ba bona ba ka hlahisa lentswe la bona jwang mane thabeng paramenteng hore ditaba tsohle tsa bona di tle di ananelwe. E re ha o dulwa ditafoleng tse kgolo ho etswa diqeto tse e leng hore di ama setjhaba tlase le bona ba tla ba kenya letso ba bue amang a mathata a bona a letsatsi le letsatsi.

0: ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ya fetola mala na haya ba mohlaba dimela tsa go ba dihloho di bontsha hlompho ho morena. Ho go dwala mo phemedi tsa ka sebaka dihlabeng. Ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matshono. Go ga le thabo ya gana ka jino le baka go hlaile mofuta o sile. Letsi e ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ga masimo banna ba tutsana magapo di phakeng e tle go hlaha ke mohale go ya lokela yena mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bo seuna ha ya ha bo mohato bo se bona bo le bo bona mbo ba ka khotso di phamola e a ke le fa se magaki le mabelo to kwa go lepe le tlo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi motlotle le tsi ya la bogago hantle le salla mmogana a eta na ngidi be ka sala mogana a palama ba nna palama di pitsi le be ditlabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa le fane bo hlele ya mengwa pitsi ha di khane wa di phamola ke gona ba o re tsileng
2: tata
1: ba nna ba tla pala ga la bukitsa tshwini mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo supisa ka madibogo ke tlolela la ke ke di le bogotlong ditlabeng ha bo di phamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tsena kinyolwa mmoteng ke le baka go mogotlo di thabeng teng ilo ke tika letsatsi la tswala motlotleng ha hole motlotleng ha hole ha ke etsa jena ke a sasathela motho a di go mphebatseka ka po ke a lepelela
2: ha hole

0: Rapshun! Rapshun, rapshun, shapuzun!
1: Ah, monate, monate, wana mne, monate!
0: Bo!
1: Oh, no!
0: Ntwetje na ke shoe bone. Rapshun e di etsa etse ngwana nta.
1: Ah, da de re bone elsa tsingana la maobane ngwana mme.
0: Ke a ipotsa ona yo ona ba le balahletse lotho na ba nna ebe ho etsa etse bang a o jofa.
1: Ke ntwe tsa ntse re reng ke di upset.
0: Upset. Ah, jo ris.
1: Empa he le tsona e nentse e le ga ke re gene ha o sheba di upset di hlahile ka di thasello.
0: E ma ga o shebile ha o shebile papa di ile ka nnete teng.
1: Wa ithuta ga e khona ehle Spain ne le kela e ntse sena se sentse la tsindi la maoba.
0: Nna tsa ke re ene lokela e be sentse mara ha ene ke ukwe ka ga e se setsa e batlile se etsa mo ho kukuleng ntshosa.
1: E kona ke tshe go ka bakala papa di se re hlokometse ga e khona. E hle bane ba ne ba sa nyolla dikausi ho hang.
0: Ho hang fe.
1: Itarasu.
0: A khona ke fe wa nanta.
1: Ah, I want to make a regular key. Get to the

bebe uhlale buya kuphirima. Le ho dimo le ka lebella hore le hlake boholo ba dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting tsatsing lane la hosane, mme moya o ka lebella ho foka le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlale boya ha ho hlabo rwa bophirima. Mamiroso masalo sutwa re sheba bemo ba serame phirimaneng ya letsatsi la kajeno. Maseru le mosheshe 1 di tla theola ho nngwe, mafeteng di tla theola ho nne, mohalosi ko di theola ho tharo, qutheng di theola ho pedi, qasha snake di tla theola ho ha ho letho, mokgotlong di theola ho nngwe, mme oxbow di tla theola ho pedi tlase ho ntlhakgwamo, bothabothele le ribe le beria di tla theola ho pedi, mme thabatseka di theola ho ha ho letho mmoho le semongkong. Ha re sheba moba motjheso ho tsatsing la hosane, maseru le mosheshe 1 maseru di tla theola leshome le metso e robong, mosheshe 1 le mafete le mohalosuku di tla theola leshome le metso e robedi, qutheng leshome le metso e supileng, qasha snake leshome le metso e tsheletseng, mokgotlong leshome le metso e mehlano, oxbow leshome le motso o mong, bothabothe mashome a mabedi, leribe leberia leshome le metso e robong, thabatseka leshome le metso e tsheletseng, re qetella ka semongkong ka leshome le metso e mene.

Mamelo wa sala mase sa tutu o dumedi sa le hona ho amohela letsatsi la ka jeno re letsatsi la le fumele betse mehlano. Go di ke ya bo supa selemo ke dikitse tsepedi le mashome a mabedi a metso etseletseng. Ga ke nang nang la o tloa tele ho ya mechachane. Ka le metso tsunye dira jolo ho ya le fume ka mora hora ya botshelela. Ho tloa tele ho ya mechachane se tshaba pele ho tsohle. Le nana le tlhopitso tsa ga so sala mase sa tutu le fa pele ditaba le ditaba tsa mogao gao. Lena lana lo fa ditaba o hla metse le metsaneng e so tho bo hlahisi ba la ka jana nano e bile ba matho